0: cancelliere, tesoriere, si proceda! L'ammontare, considerate gli annessi a connessi, e dopo aver decurtato l'IVA, l'ILOR, le tasse di riscossione, di contrizione, di ebollizione, è esattamente di...
1: 3 monete!
0: Mi sembra in verità un congruo compenso e credo che tutti siano soddisfatti.
2: No, no, no, no, no.
0: È fuori dubbio.

quale disse ti amo, e la bomba brillò lontano, e poi le disse ti amo, e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo degli Gheddali e il mare mandava invece i pescatori, crebbero solo le arance e limoni che profumavano di Natale le mani dei bambini e le schegge dei torroni. Allora lei disse facciamo

e poi le disse ti amo, e la bomba brillò lontano, e poi le disse

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante!

te. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita

ecco io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai, mi manca sai.

musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Faremo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: E mentre l'uomo si spazzola la sua presunzione al sole, io ne approfitterò per visitare i miei animaletti. In via dagli sciacalli, numero 0, lì ci sono veramente tutti. A proposito, proprio oggi si riunisce il Consiglio delle Aquile, che decreterà che i cieli dovranno ritornare liberi dalle scorrerie degli uccelli di ferro nella guerra fra gli uomini.

0: bestioline un par di palme.
1: Orango Volfango, hai la lezione di tango.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Buongiorno da Alessandro Cisiling. La guerra nel Golfo Persico tra minacce e ripensamenti. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione di nuovi attacchi. Il presidente americano ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sia sullo stretto di Hormuz che sulla denuclearizzazione dell'Iran, aggiungendo che lo stop ai nuovi raid è seguito alla richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar. In attesa del riavvio negoziale, il presidente iraniano Pezeshkian è tornato a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni sanciti nel memorandum d'intesa firmato tra i due paesi lo scorso giugno. La scorsa notte udite esplosioni vicino a una petroliera al largo dell'Oman. Cessino le guerre, l'appello rilanciato ieri da Papa Leone al termine dell'Angelus dalla finestra del suo studio nel Palazzo Apostolico dopo il rientro da Castel Gandolfo.
7: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati.
6: Si terrà domani la riunione dei ministri degli interni e della giustizia sul caso Ceuta, l'enclave spagnola dove sono approdate nei giorni scorsi decine di migliaia di persone e almeno 72 hanno perso la vita, secondo Madrid. Larga parte sono state rimpatriate, ma permane una situazione di sovraffollamento nei centri d'accoglienza. Sul tavolo anche la proposta dell'Italia, che ha inoltre sospeso gli accordi frontalieri di Schengen con la Spagna, sull'allestimento di hub fuori dai confini europei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe l'orientamento favorevole di alcune cancellerie, a iniziare da Danimarca e Olanda, e la Commissione non chiude ma alza paletti sul nodo risorse che i proponenti vorrebbero scaricare su Bruxelles. I prossimi passi spettano agli Stati membri, ricorda l'esecutivo europeo. Bologna ricorda la strage del 2 agosto in cui 46 anni fa morirono 85 persone, un ricordo ancora una volta segnato dal dolore e polemiche. La premier Meloni fu terrorismo, dice, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato. Da Bologna, Barbara Beghelli.
8: Bologna non dimentica. Il 2 agosto del 1980 la stazione diventava il teatro della peggior strage della storia repubblicana. 85 vite spezzate e oltre 200 feriti in un vile attentato che ha segnato per sempre l'Italia. A distanza di 46 anni la città delle due torri continua a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. E così ieri migliaia di persone si sono riunite in piazza delle Medaglie d'Oro per commemorare le vittime con un minuto di silenzio. A seguire alle 10:25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario in cui è esploso l'ordigno, smembrando in due la sala d'aspetto della stazione. I familiari di Fakir, l'uomo deceduto al pilastro durante un fermo di polizia 10 giorni fa, hanno sfilato in testa al corteo accanto al sindaco, che ha ringraziato per la massiccia partecipazione, sottolineando che molti non vogliono leggere a tutt'oggi le 1700 pagine di sentenze sui mandanti. Infine Paolo Lambertini, presidente dell'associazione dei familiari, si è rivolto alla presidente Meloni. Ho trovato il coraggio di dire che è la pagina più nera del neofascismo italiano.
6: Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla superstrada Terni Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti nello scontro frontale tra un autobus e un camper che ha coinvolto anche 3 auto. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman che viaggiava in direzione Rieti. Tra le 6 vittime, i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, gli altri 2 viaggiavano a bordo del camper. 3 delle persone ferite sono in gravi condizioni. dramma in Perù, dove lo schianto di un piccolo aereo da turismo ha provocato la morte ieri di tutte le 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figli di 18 e 24 anni. Le autorità di Lima indagano sulle cause dell'incidente. Video mostrano il velivolo precipitare e perdere pezzi. Infine lo sport, una straordinaria Chiara Pellacani conquista 2 ore gli europei di nuoto a Parigi. La 24enne romana ha prima trionfato nel sincro misto a 3 metri insieme a Matteo Santoro, poi nel trampolino da 1 metro. Lorenzo Villanetti.
9: 2 ori in 2 ore, inossidabile Chiara Pellacani, 24 anni, romana, regina di tuffi d'Europa nella piscina parigina dell'Olympic Aquatic Center. Prima quello nel sincro misto da 3 metri, insieme al collega e amico Matteo Santoro. La ascoltiamo a Sky.
10: Sicuramente una gara dominata, però eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi, quindi siamo super soddisfatti di questo risultato.
9: Poi quello nel trampolino da 1 metro, dove ha sfiorato il muro dei 300 punti, per la precisione 298,80. 28 in più dell'argento Michelle Heimberg, svizzera. Ieri anche il nuoto artistico ha regalato medaglie all'Italia, l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo complessivi, l'Italia si posiziona al secondo posto nel medagliere tra la Gran Bretagna e la Grecia. Oggi lo score può essere ancora migliorato con la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati allora su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Giodoindi Maria e Matilde Marzetti.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: step into the ring.
1: Hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici? Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena? Musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
2: Siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia.

siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa,

a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa.

Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

Radio Galileo, una radio, tante città.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Hai visto le offerte alla Coop? È il momento giusto per una grigliata.
3: Sì, ho già preso il vino.
2: Allora io penso alla carne.
4: Alla Coop fino al 12 agosto, tutto per i tuoi barbecue. Grigliata mista di suino scontata del 25% a 6,99 al chilo. E solo per i soci, Grechetto Umbria IGT Vignabaldo 750 ml scontato del 25% a 2,99 euro. In tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra in Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e la sospensione degli attacchi pianificati contro la Repubblica Islamica. Il presidente statunitense ha affermato inoltre che sarebbe vicino un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz e sul nucleare iraniano, aggiungendo che lo stop ai raid arriva a seguito della richiesta di Arabia Saudita, Emirati e Qatar, mentre Teheran torna a esortare gli Stati Uniti a rispettare gli impegni già sanciti nell'intesa tra i due paesi lo scorso giugno. E continua a ribollire il fronte di Gaza. Ieri le forze israeliane hanno nuovamente bombardato la striscia uccidendo almeno 19 palestinesi, lo riferisce Al Jazeera. Hamas parla di deliberate escalation che mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, tra cui Trump, per completare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Diversi incroci con l'Italia sullo sfondo della guerra russo-ucraina. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma tenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso, si congratula il ministro della difesa Crosetto. E sull'attentato di sabato scorso a un ristorante italiano di Mosca, costata la vita a 5 persone, incluso un generale russo, l'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani che parla di balla colossale. Emergenza caldo, Italia attanagliata ancora dalla quarta ondata. Oggi 25 le città da bollino rosso su 27 province monitorate dal Ministero della Salute. Alle 23 di ieri si aggiungono Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po mai così in basso dal 2022. Allarme anche per le risaie lombarde. Secondo Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. Tennis, Masters 1000 di Montreal dopo il rinvio a causa a piogge. Ieri Berrettini tornerà in campo dalle 17 contro l'argentino Navone. Chi vince se la vedrà con Vacherot al secondo turno. In serata in programma anche Bellucci Baez e Sonego Grigspor. Tra le donne la russa Liutova ha vinto il torneo di Memphis a soli 16 anni, KO la ceca Vidmanova. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: 9-8 minuti parte il nostro autobus di oggi. Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Radio Galileo. Oggi è lunedì 3 agosto 2026, 215 giorno dell'anno, inizia la 32esima settimana. Oggi la Chiesa ricorda Santa Lidia, protettrice dei tintori, dei palati, dei tumori e della teologia. Nel 1778 è inaugurata la Scala di Milano. Nel 1975 nasce il videogioco domestico. Nel 1958 il primo viaggio sotto il Polo Nord. Le previsioni del tempo: cieli in prevalenza poco nuvolosi ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 35 gradi, la minima di 22 gradi. Queste sono le locandine dei giornali in edicola questa mattina. Il Messaggero: Terni, Rieti, 6 morti, Monossido, Mencaroni indagati. Corriere dell'Umbria, strage sulla Terni Rieti, 6 morti, decine di feriti. Capriolo spunta dietro la curva, muore un motociclista di 46 anni. La Nazione, 6 morti, 30 feriti, strage sulla Terni Rieti, moto contro capriolo, addio al giovane papà.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it. Il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Le notizie locali dal sito di Radio Galileo, con un'ampia pagina della cronaca e gli aggiornamenti sull'incidente avvenuto ieri sulla Terni Rieti. Scontro frontale tra camper e pullman, 7 morti di cui 3 umbri e numerosi feriti. Bilancio pesantissimo, quindi 7 persone hanno perso la vita. Secondo quanto si apprende, si tratta dei 2 conducenti del pullman e 3 passeggeri, mentre le altre 2 vittime viaggiavano sul camper, al volante del quale c'era il 68enne narnese Giampiero Colasanti, molto conosciuto a Narni per la sua attività di meccanico, ma anche per il grande impegno nel mondo della corsa all'anello. Con lui a bordo del camper c'era la moglie Daniela Bellanga, 62 anni. Alla guida del bus della ditta Troiani invece il 49enne Federico Romualdi, residente a Torri Orsina. Tra le vittime anche una 59enne di Roma, Stefania Laurenzi, deceduta sul luogo del sinistro nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione messi in atto dai sanitari. Oltre 30 i feriti, di cui 3 gravi, trasportati in vari ospedali di Umbria e Lazio. Ancora la cronaca: impatto fatale con un capriolo, perde la vita un motociclista di 46 anni di Fornole. Movida assicura controlli interforza Terni monitorati centro cittadino e Piediluco. Incidente a Castel Giorgio, un'auto finisce fuori strada, una ragazza trasferita a Terni in elisoccorso. 2 agosto 1980, il ricordo della strage di Bologna, tra le 85 vittime anche il ternano Sergio Secci. Ancora la cronaca da Terni: a un minorenne ferito alla testa dopo un'aggressione in largo Ottaviani. E alle 9:12 chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

andiamo ad occuparci di classifica. Scopriamo insieme i 10 brani più ascoltati nelle radio la scorsa settimana. Ovviamente siete in diretta, state ascoltando Radio Galileo per questa estate insieme. Partiamo dalla decima posizione, dove perdono posizioni rispetto a 7 giorni fa Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

questa era la decima posizione, Antidroga, Emma e Fabri Fibra. Al nono posto guadagnano posizioni Jovanotti ed Alfa con Buon Vento.

Alfa e Jovanotti, Buon Vento. E questa era la nona posizione della nostra classifica. Arriviamo a scoprire insieme l'ottavo posto di questa settimana, dove troviamo in ascesa Francesco Gabbani e la sua Summer Funk. Al settimo posto in discesa Noemi e Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: mai più. E questa era la settima posizione della nostra classifica. Allora facciamo un salto a San Liberato di Narni, poi torniamo a scoprire insieme le prime sei posizioni.
1: Dove si va? 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura a stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Mercoledì 5 agosto, cena sociale e torneo di briscola. Dal 5 al 9 agosto, vieni alla 53esima festa dell'unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo.
0: Torniamo quindi alla nostra classifica. Quindi al settimo posto abbiamo trovato Noemi e Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera. Andiamo avanti al sesto posto, in ascesa rispetto a sette giorni fa, ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni e il loro Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E questa quindi era la sesta posizione della nostra classifica, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Andiamo avanti, al quinto posto in ascesa c'è Gaia con Bossa Nostra. Quarta posizione, perde posizioni rispetto alla scorsa settimana, Samurai J e Vito Salamanca con Flamenco Paranoia.

0: questa era la quarta posizione della nostra classifica. Tra poco scopriremo insieme il podio di questa settimana.
1: Che non importa se
2: hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
0: Un saluto quindi agli amici di Taizzano di Narni. Ci piacciono tutte queste belle sagre. Buon lavoro, c'è un grande lavoro dietro alle sagre. Volontari che si danno tanto da fare. Alle 9.35 minuti noi continuiamo con la nostra classifica, quindi siamo sul podio, al terzo posto guadagnano posizioni i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

pinguini tattici nucleari al terzo posto questa settimana. Al secondo posto, esattamente come 7 giorni fa, ci sono Serena Brancale, The Colors, Merck e Cremont con Partenope.

Ricapitoliamo quindi la nostra classifica prima di scoprire insieme la prima posizione di questa settimana. Al decimo posto abbiamo trovato M. Fabri Fibra con Antidroga. Nona posizione Giovanotti ed Alfa, Buon Vento. All'ottavo posto c'era Francesco Gabbani e la sua Summer Funk. Settima posizione per Noemi e Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera. E al sesto posto Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Quinta posizione per Gaia, Bossa Nostra. Al quarto posto Samurai J, Flamenco Paranoia. Terza posizione Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Al secondo posto Partenope, Merck e Cremont con Serena Brancale e The Colors. E in vetta anche questa settimana troviamo Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola.

quindi Tommaso Paradiso, che è stato ospite della nostra città la scorsa settimana con la sua Agitare Coca-Cola Vola in radio. È il suo il brano più trasmesso questa settimana. Sono le 9:46 minuti a Radio Galileo.

Bene, se questa era la classifica di questo periodo, di questo inizio agosto 2026, il 3 agosto del 1963 Edoardo Vianello è ai vertici delle classifiche con la sua, eccola qua, ce l'eravamo persa, con la sua Abbronzatissima.

Sono le 9:54 minuti a Radio Galileo. Torniamo alla cronaca, la cronaca della nostra città. Terni, ancora una spaccata in centro. Questa volta a farne le spese è stato il forno Ramozzi in Corso del Popolo a Terni.

0: ed era Fulminacci. Ma che sorpresa!
1: Fulminacci, quelli di ieri. Brutti. Una roba d'avanzio, una roba
0: sì, sì, sì, è vero, Fulminacci.
1: Ma tu ce l'hai avuta la corrente? Eh?
0: Io sì, sì, io sì, devo dire tu, sì. Eh? Sì, sì.
1: Tu, sparito sì. Da, da me, non si sa, alberi che sono cascati.
0: Sì,
1: cose
0: un macello.
1: Ma certe cerque, no, no, pini soprattutto, pini marittimi.
0: Sì.
1: Ma se possono piantare pini marittimi?
0: Quelli stanno mare, bene al mare. Ma, perché
1: marittimi al mare,
0: sì, se no certo.
1: Erano pini...
0: I cittadini.
1: Città della conca.
0: Sì, della conca. Sì, no. Insomma, sì, effettivamente.
1: Deboli, non lo so, poi c'è bisogno fare la manutenzione, ma è proprio complicato.
0: Sì, infatti.
1: Comunque hanno lavorato tutta la notte gli uomini e le donne dell'ASM.
0: Sì, eh? Immagino. Gli
1: vogliamo dire grazie.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, io lo farei.
1: Perché mi manca la corrente, me la piglio con chiunque, no? Però ho visto
0: sì,
1: che anche qualcuno
0: la gente è arrabbiatissima sui social, no?
1: Sì, ma se ti casca un albero su una linea
0: che
1: te la trancia completamente,
0: certo.
1: Che devi fare? Arrivi là con il nastro,
0: no, voglio dire, il tempo di sistemare, io capisco il disagio, però
1: ma di notte poi
0: di notte, sì.
1: Di notte. Io vedo che un fenomeno come quello di ieri è da tanto che non si vedeva, eh.
0: Sì, sì.
1: C'è stava più di mezzo metro d'acqua in tanti punti.
0: Sì, sì, ho visto.
1: Andava, andava piano piano perché... E poi molti sono stati siamo stati anche fortunati perché molti sono stati colti.
0: Sì.
1: Che stavano in macchina perché è stato anche improvviso.
0: Certo, è vero, sì, all'improvviso.
1: Due minuti, tre minuti è venuto giù la grandine.
0: Sì, so di alcune attività che addirittura hanno dovuto chiudere proprio perché si sono allagate, quindi
1: sì,
0: i centri commerciali, quindi non è stato un grande
1: tu,
0: disagio.
1: Se stamattina giri un po',
0: sì.
1: Sembra che non sia successo quasi niente,
0: sì,
1: quindi significa che delle persone hanno lavorato ma parecchio,
0: sì,
1: tutta la notte,
0: notte,
1: anche stamattina.
0: Tutta la notte, sì.
1: Quindi ecco, cerchiamo di essere più...
0: Sì, è più vero,
1: tolleranti.
0: Sì. Di rispettarci di più, forse
1: sì,
0: d'altronde
1: no,
0: non
1: il lavoro degli altri,
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: cose
0: sì,
1: che capitano.
0: Ieri è stata una giornataccia,
1: capiteranno insomma. Sempre più spesso,
0: sì, sì, è vero.
1: Tutti che si mobilitano per cercare di togliere le foglie secche,
0: è vero,
1: dai
0: tombini, è vero. Sì.
1: Pure il compagno di mia figlia, ieri davanti a casa c'era insomma più di mezzo metro d'acqua.
0: Sì.
1: E si è messo lì piano piano, non c'aveva gli strumenti adatti, ha fatto con strumenti di fortuna, però ha risolto, quindi boh, bravo,
0: bravo, bravo.
1: Mentre mia figlia con la finestra guardava e gli diceva bravo,
0: bravo, bravo. Giusto, devi fare, scusa, voglio dire, bravo, che fai, gli dici fai così o fai colà, no,
1: ma io
0: dici,
1: sono
0: bravo.
1: Lui è alto 2 metri, lei è 1,50 m, quindi
0: certo,
1: c'ha
0: dice,
1: la paura ad affogare,
0: sì. Finisco nel tombino.
1: Sì,
0: è giusto, è giusto, è giusto.
1: Beh, io stamattina sai che mi sono preso qualche giorno di riposo, speriamo di riposare.
0: Però non ne può fare a meno.
1: E, però non posso fare a meno di fare due cose. Una, salutare te.
0: Sì, e questo mi ha fatto molto piacere.
1: La cosa più importante.
0: Questo mi ha fatto molto piacere.
1: E la seconda è questa, insomma, ringraziare tutti coloro che si sono dati da fare.
0: Sì.
1: Mio vicino che mi ha prestato una candela, così ho fatto la cena al lume di candela.
0: Bella però questa cosa, è romantica, voglio dire, no? Sì.
1: I cinghialetti intanto sotto che facevano.
0: Infatti ho visto, dico, vedi Giorgio come sta festeggiando il suo compleanno al lume di candela, romantica questa cosa.
1: No,
0: sì, vabbè.
1: Non è mai passato,
0: sì,
1: finiti.
0: Vai, io
1: quelli
0: giorno.
1: Lì sono finiti, e sono iniziati
0: okay.
1: Quelli nuovi.
0: Ho capito.
1: Da tre
0: da
1: giorni.
0: Tre giorni, sì.
1: Tre
0: sì,
1: giorni
0: sì,
1: è quello
0: da
1: nuovo.
0: Tre giorni. Da
1: e
0: tre
1: il tempo vola.
0: Sì.
1: Che volevo dirti un'altra cosa. Che Bucina non è che me la sono scordato.
0: Che volevi dire?
1: No, niente. Quelli delle sagre, certo, ma non lo so se poi è grandinato ovunque,
0: No, infatti non
1: perché
0: non lo
1: la
0: so.
1: Grandine è di solito così.
0: Mm.
1: Purtroppo è stata questa notizia pazzesca, assurda, da non credere. Ma una cosa, cioè, voglio dire, una strada come quella.
0: Sì.
1: Stiamo
0: sì.
1: Parlando
0: della
1: Terni
0: Rieti,
1: della
0: Rieti,
1: zona
0: sì.
1: Di quella zona lì. Ho visto che la copertura giornalistica di Galileo è stata notevole.
0: Sì.
1: E bisognerà normalmente ringraziare veramente la Solersia la capacità di Alberto,
0: sì,
1: non diciamolo,
0: sì,
1: è stato lui, insomma, la copertura giornalistica di cronaca è stata notevole, una sfortuna enorme, una,
0: sì,
1: esistenze che cambiano nel giro di un attimo, un secondo. Quando sarà durata questa cosa?
0: Pochissimi secondi, immagino.
1: L'invasione della corsia opposta,
0: sì, lo schianto,
1: il
0: frontale,
1: pulmino che arriva, frontale che arriva, una frazione di secondo,
0: sì,
1: una frazione di secondo cambia tutto.
0: Sì,
1: tu pensa a tutti,
0: sì,
1: i familiari, alle persone, sì, i feriti gravi, più o meno gravi, una trentina addirittura.
0: Sì, anche in questo caso ringraziamo comunque tutte le forze dell'ordine e tutti i sanitari, cioè è stato uno sforzo, penso, no? Un grande lavoro, un grande lavoro.
1: Poi,
0: sì,
1: poco dopo l'incidente è scoppiata la bufera.
0: Sì, immagina in che situazione hanno dovuto lavorare.
1: Quindi quella, ricordiamoci, cioè che il 2 agosto, per quanto riguarda questo territorio, chiamiamo la conca ternana e quella reatina, insomma,
0: sì,
1: è stato veramente un calvario.
0: Sì, un calvario, hai detto bene.
1: Era una cosa incredibile. Hai fatto bene a ricordare tutte le vigili del fuoco, i sanitari,
0: sì,
1: l'elisoccorso, se dice eli?
0: Oh. Elisoccorso, sì, sì, sì,
1: l'elisoccorso che ho visto dalle immagini anche che girava. Quindi così, condoglianze davvero a tutte queste famiglie che sono lì, sia di quelli che hanno perso qualcuno, sia di coloro che sono lì al capezzale dei feriti che si sta cercando di salvarli, insomma.
0: Certo, certo.
1: Volevo anche fare un saluto particolare a uno a cui sei mancata in maniera incredibile.
0: Sentiamo.
1: Tutti i messaggi che mi mandava da Bomarzo erano di questo tenore. Ciao Giorgio, sì, bravo, interessante, però senza Nadia è tutto un po' moscio. A chi lo dici?
0: Normalizziamo, no, un po', ringraziamo Marco.
1: E poi il giorno dopo uguale, e il giorno dopo ancora. Dai, allora fine io, beh, Dio, ho scritto, Dio, amo, torna,
0: sì.
1: Torna lunedì.
0: Torna lunedì.
1: E poi sì, proprio beare.
0: Sì, grazie, grazie, insomma. Però parte Giorgio, quindi
1: sì, vabbè, però quindi, cioè, se ho sentito la verve stamattina,
0: sì,
1: a lui piace quello stile molto,
0: sì,
1: molto,
0: sì, uno
1: vivace.
0: Ci proviamo.
1: Il rischio di scivolare era anche nei giorni del compleanno, dai, quei momenti, stai un po',
0: ma
1: no,
0: perché?
1: No, moscio, devi... Perché, ma quando perché? Si dice compleanno, in realtà uno pensa che sia una festa, no? Ma la parola compleanno significa che compi un anno, che l'hai finito.
0: Allora?
1: La festa dovrebbe essere il giorno dopo, quando c'hai il primo giorno
0: dell'anno successivo.
1: Non è che.
0: Oppure fai due feste.
1: E quando... poi una cosa che mi ha rattristato molto, anzi, le faccio veramente tanti auguri. La nostra amica Antonietta d'Orvieto non sta messa bene. Sarà ascoltando sicuramente adesso, perché dice l'unica cosa che gli dà conforto è ascoltare la radio. È in ospedale ad Orvieto,
0: sì,
1: ha difficoltà proprio a deambulare, insomma, non sta messa bene, no? E quindi le faccio veramente tanti auguri, cercherò di chiamarla, perché dopo una conversazione con lei da una ventina di minuti,
0: sì,
1: alla fine mi ha detto: oh, sai che la voce tua già mi fa sta meglio.
0: Hai visto che bello?
1: E allora che gli fai? No?
0: L'abbracciamo Antonietta, sì. Come? Speriamo che ci stia ascoltando.
1: Se
0: la salutiamo.
1: Un Minghi anche dannata.
0: Sì, così.
1: Non piacerà, sì, tanto a Marco Cellesca, perché magari dice che è un po' moscio. Però.
0: Anche Minghi? Anche Minghi, ma un Minghi dannata quale potrebbe essere?
1: Ma quello che te pare, una cosa però. C'è una cosa sull'estate legata a Minghi?
0: Non lo so, c'è l'immenso di Minghi che a me piace. L'estate, i ricordi del cuore, cammina, cammina.
1: No, guarda, i ricordi del cuore mi starebbe bene pensando ad Antonietta.
0: Allora aspetta, eccola qua, guarda. Allora facciamo una cosa, mandiamo Amedeo Minghi per Antonietta, ma insomma per
1: con
0: tutti.
1: Con un amore grande da,
0: sì,
1: parte di tutti,
0: sì,
1: noi.
0: Sì. E poi abbiamo il notiziario, no?
1: Beh, con le notizie che ci
0: ecco,
1: stanno.
0: Meglio possiamo anche potremmo anche non mandarlo.
1: Peggio della grandine.
0: Sì, no, è vero, potremmo anche non mandarlo.
1: Perché non è cascata la grandine, ma da qualche parte cascano,
0: cascano le bombe, è vero, hai ragione.
1: Sì. Tu mandi spesso una canzone che mi piace molto che su questo argomento, diciamo. Però sei esentata, eh?
0: Sentiamo, no, che canzone è.
1: No, c'è sta Marco che dice, questa è quella mosciata.
0: No, sentiamo che canzone.
1: Gli Aironi Neri, no?
0: Ah, Gli Aironi Neri, sì, è vero, molto, sì.
1: Molto significativa.
0: Sì. Va bene, allora che facciamo? Andiamo con Minghi? Poi il notiziario?
1: Io vado via.
0: Va bene, va
1: bene. E ti ringrazio tanto.
0: Io ringrazio te, ti auguro delle buone vacanze, rilassati, fatti sentire quando puoi, fatti sentire. Io ti manderò le locandine, anzi per questo voglio ringraziare.
1: Quando tornerò so che tecnologicamente ci sarà stata un'evoluzione.
0: Sì, speriamo in meglio, sì. No, volevo ringraziare anche Angela e suo marito perché questi giorni ci ha inviato sempre le locandine. Era un favore che gli avevamo chiesto, io non ero a Terni e lui ci ha inviato...
1: Con prestissimo,
0: sì, che... bello, ci piace.
1: Oggi sì. Un po' stortarella,
0: sì, vabbè. Però così. Lo ringraziamo per l'impegno, che è meraviglioso.
1: Anzi, mo la vado a trovare.
0: Va a trovare Angela, sì.
1: A trovare perché compro l'enigmistica del mese,
0: ok,
1: di agosto.
0: E te la porti a Monteleone.
1: Sì,
0: va bene. Ok, andiamo con Minghi. Ciao, Giorgio, buone vacanze.
1: Grazie.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.
2: Hai visto le offerte alla Coop? È il momento giusto per una grigliata.
3: Sì, ho già preso il vino.
2: Allora io penso alla carne.
4: Alla Coop fino al 12 agosto, tutto per i tuoi barbecue. Grigliata mista di suino, scontata del 25% a 6,99 euro al chilo. E solo per i soci, Grechetto Umbria IGT Vigna Baldo 750 ml, scontato del 25% a 2,99 euro. In tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 i civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i negoziati in Alaska dello scorso febbraio. E sullo sfondo della guerra diversi gli incroci con Roma. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto e sull'attentato di sabato a un ristorante italiano di Mosca ha costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo. L'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani che parla di balla colossale. Sembrava a prima vista un tragico incidente stradale, ma si ipotizza l'omicidio volontario. Dietro all'impatto costato la vita a un 36enne scooterista fermatosi a prestare aiuto a una 39enne in difficoltà su una strada di Somma Lombardo nel Varesotto e poi travolto da un'auto guidata dal suo ex, un 43enne, ora agli arresti. Il presunto aggressore, che aveva appuntamento con lei per restituirle alcuni effetti personali, avrebbe agito per gelosia vedendoli insieme. L'annuncio di Trump della ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei stamani in rialzo. Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 80 e tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Basket, finale europeo under 18 a Trento, troppa Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-81 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini nel post partita. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: balla. 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura a stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Mercoledì 5 agosto, cena sociale e torneo di briscola. Dal 5 al 9 agosto, vieni alla 53esima festa dell'unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

0: Sono le 10:31 minuti a Radio Galileo. Torniamo a quello che purtroppo è accaduto ieri pomeriggio. Autisti della Troiani con il lutto al braccio per ricordare il collega Federico Romualdi. Un gesto silenzioso ma carico di significato. Oggi gli autisti della società Troiani, impegnati nel servizio di trasporto pubblico locale, stanno lavorando con il lutto al braccio in memoria del loro collega tra le vittime del tragico incidente avvenuto ieri sulla Terni-Rieti. Con questo gesto i colleghi hanno voluto esprimere il loro dolore e la loro vicinanza alla famiglia, rendendo omaggio a un compagno di lavoro scomparso troppo presto. E intanto questa mattina ai nostri microfoni il sindaco Bandecchi ha parlato dell'incidente dove ci sono stati 7 morti e ha raccontato la sua esperienza con alcuni dei familiari delle vittime. Ascoltiamo il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi.
1: Buongiorno signore. Signor
2: sindaco, come si è attivato il comune in seguito all'incidente di ieri sera?
1: Ma guardi, il comune, la protezione civile, tutto quello che doveva essere attivato, dato il numero enorme di feriti, che poi sono arrivati a 30, e tutto ha funzionato come doveva funzionare, insomma, nel senso che purtroppo è successo questo incidente, purtroppo era coinvolto il pullman, ci sono tante persone. Le persone sono state dislocate in vari ospedali, mi sembra che tutto ha funzionato. Io personalmente mi sono occupato di cose

0: padre, sono rimasto con la signora un'oretta e mezzo, sono preoccupato di fargli andare un medico, abbiamo chiamato gli assistenti sociali e quando ho finito questa cosa, che reputavo più importante perché insomma non dovevo andare a vedere la scena di gente che i morti sono morti, sono andato in ospedale ad accertarmi di alcune persone che erano venute e che cercavano i parenti. E questa è stata un'altra situazione abbastanza tragica, perché abbiamo trovato principalmente un ragazzo che veniva da Massa Carrara che aspettava i genitori. È stata una cosa brutta perché avevamo dei morti sconosciuti, però dalla descrizione che lui ha fatto sembrava che i suoi genitori potessero essere vivi, almeno il padre. E siamo rimasti a parlare un po' di tempo, poi mi sono fatto dare una foto dei genitori e insieme ai medici del pronto soccorso abbiamo guardato questa foto, la foto, abbiamo mandato la foto anche alla nostra polizia locale che stava sul posto dell'incidente per vedere, perché c'erano ancora delle persone, le ultime persone sono state estratte dall'autobus alle 11:20 di sera, quando io sono arrivato sopra. Ma la storia brutta è stata che a un certo punto avevamo confortato questo ragazzo, l'abbiamo mandato via e dopo 2 minuti abbiamo dovuto chiamarlo perché ci è venuto un flash, un medico dice ma tante volte avesse un tatuaggio, e abbiamo chiamato il ragazzo ha confermato che il padre aveva un tatuaggio sul braccio, e il padre era il signore senza nome.
1: E questo era il sindaco Bandecchi. Ai nostri microfoni questa mattina. Sono le 10:35 minuti.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: E 40 minuti, ancora un buon lunedì a tutti voi, il primo lunedì del mese di agosto. Un sorriso, un bicchiere alzato e poche parole dal significato profondissimo. Elton John ha festeggiato 36 anni senza alcol e droghe, ricordando pubblicamente il percorso iniziato nel 1990 e diventato uno dei capitoli più importanti della sua vita. Quindi il 29 luglio scorso il cantautore britannico ha pubblicato su Instagram una foto scattata durante un pranzo all'aperto. Davanti a lui, immersa nel ghiaccio, si vede una bottiglia di spumante completamente analcolico. 36 anni sobrio oggi, alzo un bicchiere allo 0% alla vita, grato per ogni singolo giorno, ha scritto Elton John nel post.

0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Sono le 11:11 a Radio Galileo di questo 3 agosto 2026. Vi ricordo che da oggi il mercatino non andrà in onda, ma il nostro programma di annunci tornerà a fine agosto. Come da tradizione, Ferragosto sarà il momento culminante dell'estate turistica italiana. Tra il 1 e il 23 agosto si muoveranno nel nostro paese più di 17 milioni di turisti, 8 milioni e mezzo gli italiani e 9 milioni circa gli stranieri, per un totale superiore a 78 milioni di pernottamenti. La permanenza media sarà di circa 4-5 notti, mentre la spesa turistica diretta supererà i 9 miliardi di euro. Considerando gli effetti prodotti su ricettività, ristorazione, commercio, artigianato, cultura e servizio, l'impatto economico complessivo potrebbe oltrepassare i 15 miliardi.

Torniamo ad aggiornarvi sulla strage avvenuta ieri sulla Terni-Rieti, uno scontro frontale tra camper e pullman. 7 sono i morti accertati, di cui 3 umbri e numerosi feriti. E intanto è stato attivato dalla prefettura di Terni un numero telefonico per assistere le famiglie coinvolte nel grave incidente stradale avvenuto ieri. Il numero a cui risponde la direzione salute della regione Umbria è riservato esclusivamente ai familiari dei feriti, che possono contattare lo 0744 48 0458 per ricevere informazioni e aggiornamenti sui luoghi di ricovero ospedaliero.

0: tempo e ancora, ancora tu l'amore.
1: Viaggio Antonacci a Radio Galileo, quanto tempo è ancora? Sono le 11:23 minuti, noi ci fermiamo per qualche istante.
2: Che non importa se
3: hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo.
4: Dove si balla?
3: 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19:30 apertura stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Mercoledì 5 agosto, cena sociale e torneo di briscola. Dal 5 al 9 agosto, vieni alla 53esima festa dell'unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo.
5: Hai visto le offerte alla Coop? È il momento giusto per una grigliata.
6: Sì, ho già preso il vino.
5: Allora io penso alla carne.
7: Alla Coop fino al 12 agosto, tutto per i tuoi barbecue. Grigliata mista di suino, scontata del 25% a 6,99 euro al chilo. E solo per i soci, Grechetto Umbria IGT Vignabaldo 750 ml, scontato del 25% a 2,99 euro. In tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

Vediamo quali sono i cibi più ricchi di acqua, perfetti per rimanere sempre idratati. Perché l'idratazione non avviene solo bevendo acqua, ma anche mangiando. E quindi andiamo a vedere quali sono questi cibi, che sono soprattutto frutta e verdura, ovviamente, che assicurano un apporto idrico molto elevato, che supera in molti casi il 90% del loro peso. Le verdure e la frutta sono un integratore naturale di sali minerali e oligoelementi che, soprattutto quando fa caldo, permettono di bilanciare l'equilibrio idrosalino e ridurre così gli effetti negativi della sudorazione eccessiva, come crampi muscolari, capogiri e spossatezza. Sicuramente tra i cibi più idratanti troviamo l'anguria, con elevate quantità di acqua ma anche minerali come magnesio e potassio. Poi c'è il pomodoro, oltre il 90% del suo peso è costituito da acqua. Poi gli spinaci, che forniscono un buon contenuto di acqua ma anche di minerali e ferro. Poi il melone, che fornisce minerali come il potassio e il magnesio, che favoriscono l'idratazione. Una fetta di melone assicura circa il 95% di acqua. Il kiwi è un altro frutto dall'eccellente azione idratante. Sicuramente anche la lattuga, una delle insalate estive più ricche di acqua, che insieme alle fibre di cui è fonte favoriscono il transito intestinale e la sinergia con antiossidanti. Il cetriolo, con un ottimo potere drenante, ricco di acqua, offre tanto potassio e un basso contenuto di sodio. Il peperone è un ortaggio alleato dell'idratazione, oltre all'acqua fornisce vitamina C, vitamina E e beta-carotene. Poi il sedano, che assicura un buon apporto di acqua insieme ai sali minerali e quindi idrata il corpo. Anche il latte apporta acqua, rappresenta una delle fonti diverse da quelle vegetali che ne è più ricca.

0: Da De Palma e Anna Mena, un brano di qualche anno fa. 11:47 minuti, intorno alle 12 la linea andrà di nuovo all'informazione, ma intanto Olly e Giulie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

Oggi è il 3 agosto, diciamo che a fine estate poi si tireranno le somme per capire quale sarà stato il brano più ascoltato, il tormentone di quest'estate 2026. Ma intanto c'è un bilancio dei maggiori successi del primo semestre 2026. Trionfatore assoluto e con notevole distacco risulta Samurai J e la sua ossessione, il suo brano Sanremese, che surclassa il vincitore ufficiale del Festival Sal Da Vinci, che troviamo soltanto in quinta posizione di questi maggior successi 2026. Al terzo posto c'è Jolier con una canzone, con Canzone d'amore. Poi troviamo Annalisa tra i brani più di maggior successo e la sua Esibizionista, e Saif con Tu mi piaci tanto. E poi troviamo anche Olly con Questa domenica, il brano che abbiamo ascoltato qualche minuto fa. E quindi è la produzione italiana a spopolare quasi per intero. E poi insomma a fine estate ci diranno quali saranno i brani di maggior successo del 2020, dell'estate 2026.

Bene, però siamo andati a vedere quello che invece succedeva in Hit Parade qualche anno fa, esattamente nel 1986. Belle canzoni in Hit Parade, c'erano gli Spandau, c'era Bello Impossibile di Gianna Nannini, c'era Madonna, Duran Duran, Ivana Spagna, Tracy Spencer, Madonna con più brani addirittura tra i primi 10, c'era Eros Ramazzotti. Ma nel 1986 la canzone più ascoltata, il brano più di successo era questo degli Europe.

0: questo punto parcheggiamo il nostro autobus. Sono le 12:04 a Radio Galileo. Noi ci sentiamo domani mattina intorno alle ore 9, come di consueto, con la nostra rassegna stampa e la nostra mattinata da trascorrere insieme. Quindi adesso la linea va all'informazione, la nostra redazione area di Roma. E poi a seguire ci sarà una bella selezione musicale a tenervi compagnia. Il mercatino in questi giorni non andrà in onda, ma il nostro programma di annunci tornerà a fine agosto. Auguro a tutti voi un buon pranzo, una buona giornata, un buon ascolto e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran. Trump nelle ore scorse aveva annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. Al momento non è ripresa alcuna trattativa, riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che la situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran è al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. E torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri nei bombardamenti delle forze israeliane almeno 19 palestinesi sono rimasti uccisi, lo riporta Al Jazeera. Due strutture sanitarie hanno riportato gravi danni. Hamas parla di deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi per il cessate il fuoco raggiungi con la mediazione anche di Trump. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. La tragedia ieri sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria è salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente, in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello schianto sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto. Attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi, ancora in stato di shock. E europei di nuoto, stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico. L'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres. Nella finale femminile giù dal podio Enrica Piccoli, che si posiziona al quarto posto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

0: voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: Dove si balla?
0: 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Mercoledì 5 agosto, cena sociale e torneo di briscola. Dal 5 al 9 agosto, vieni alla 53esima festa dell'unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo.
2: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

magari non sarà, magari è già finita, però ti voglio bene.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte.

Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Hai visto le offerte alla Coop? È il momento giusto per una grigliata.
2: Sì, ho già preso il vino.
1: Allora io penso alla carne.
3: Alla Coop fino al 12 agosto, tutto per i tuoi barbecue. Grigliata mista di suino, scontata del 25% a 6,99 euro al chilo. E solo per i soci, Grechetto Umbria IGT Vigna Baldo 750 ml, scontato del 25% a 2,99 euro. In tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
7: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscita separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
6: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico, e su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli Stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
8: Sigo con preoccupazione l'armante situación en Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
6: Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi meccanici, riferisce il governo peruviano all'indomani dello schianto di un piccolo aereo da turismo che ha provocato la morte ieri di 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori. Da alcune immagini emergerebbe che il veicolo, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Indagini in corso per definire le cause. E ora parliamo dello schianto ieri tra un pullman e un camper tra Umbria e Lazio. Nicola Compagnone.
9: Si aggrava il bilancio del tragico scontro di ieri pomeriggio lungo la superstrada Rieti Terni in località Colli sul Velino al confine tra Lazio e Umbria. Sono 6 le vittime, ma aumenta il numero dei feriti, salito a 34, di cui 3 in gravi condizioni. Tra le vittime, 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, 2 coniugi massesi. A perdere la vita anche 2 degli occupanti del camper e una donna sbalzata fuori da una delle vetture coinvolte. Stando alle prime ricostruzioni, un pullman si sarebbe scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Le indagini sono affidate alla polizia stradale di Terni.
6: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali, soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ora lo sport. Agli europei di nuoto a Parigi stamane un'altra medaglia per gli azzurri, argento per Filippo Pelati nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico, l'oro del britannico Tomlin, bronzo per lo spagnolo Cáceres nella finale femminile, giù dal podio Enrica Piccoli al quarto posto. E per il calcio è scattato il conto alla rovescia per l'inizio del nuovo campionato. A 19 giorni dalla prima giornata, le 20 squadre di Serie A sono alle prese con le ultime amichevoli estive, sperando in nuovi colpi di mercato per completare le rispettive rose. Lorenzo Villanetti.
10: Il countdown è già partito e l'orizzonte del 22 agosto, prima giornata del nuovo campionato di Serie A, non è poi così lontano. Tra tournée all'estero e ritiri casalinghi proseguono le amichevoli estive dei nostri club. Ieri 6 squadre sono scese in campo, la Lazio, il Parma e il Torino hanno chiuso con una vittoria contro Ascoli, Iraklis e Burnley. La nuova Atalanta di Sarri ha perso contro il Feyenoord di Van Persie Junior, così come l'Udinese contro il Trabzonspor. Pareggio invece per il Cagliari contro l'Union Berlino. Le tre big, Inter, Milan e Juventus, si godono il tour in Australia. Mercoledì 5 agosto a Perth si sfideranno le due milanesi, mentre l'8 sarà la volta del derby d'Italia. I bianconeri, come i rossoneri, sfideranno anche il Chelsea. Intanto la signora ha ufficializzato 2 nuovi acquisti, Kolo Muani e Kerim Alibegovic. Il francese torna alla Juventus a titolo definitivo dal PSG per 38 milioni di euro più 12 di bonus. Il bosniaco, in campo nella disfatta azzurra di Zenica, arriva dal Bayer Leverkusen per 30 milioni, 2 di oneri accessori, 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura a stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Mercoledì 5 agosto, cena sociale e torneo di briscola. Dal 5 al 9 agosto, vieni alla 53esima festa dell'unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo.

0: impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Hai visto le offerte alla Coop? È il momento giusto per una grigliata.
2: Sì, ho già preso il vino.
1: Allora io penso alla carne.
3: Alla Coop fino al 12 agosto, tutto per i tuoi barbecue. Grigliata mista di suino scontata del 25% a 6,99 euro al chilo. E solo per i soci, Grechetto Umbria IGT Vignabaldo 750 ml scontato del 25% a 2,99 euro. In tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

giovane glaciale, ma io non ero ancora morto. Tu rinfiori io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori, eccoci qua nell'appuntamento al bar della radio con in mano una tazzurella e caffè per iniziare, per dare il via a questo appuntamento. Da qualche settimana a questa parte dedichiamo la prima mezz'ora del nostro programma a personaggi che non ci sono più. La scorsa settimana abbiamo dato ampio spazio nei primi 30 minuti del nostro programma alla musica e poi abbiamo avuto la possibilità di riascoltare l'intervista con Mike Francis. Abbiamo ricordato già diversi personaggi, Califano, Mike Francis e tanti altri. Oggi diamo spazio nella prima mezz'ora, nel periodo estivo portiamo avanti il programma così per ricordare grandi personaggi. Oggi diamo spazio, e l'abbiamo capito già dal primo pezzo in scaletta, la spada nel cuore. Oggi dedichiamo la prima parte a Little Tony e poi avremo l'opportunità di riascoltare l'intervista con Little Tony.

Abbiamo ascoltato questo brano Riderà, che risale al 1966, quando Little Tony ci canta di un uomo abbandonato per un rivale più facoltoso. Little Tony, pseudonimo di Antonio Ciacci, è scomparso il 27 maggio del 2013. Ci ha regalato tantissimi successi, rimangono ancora brani gettonatissimi nelle radio e soprattutto nelle balere in questo momento dell'estate. Abbiamo ricordato Riderà, ma ci sono anche tanti altri brani. Uno su tutti, 24.000 baci, che canta insieme al grande Adriano Celentano e si classifica al secondo posto del Sanremo del 1961. 24.000 baci.

24.000 baci, il 1961 si piazza al secondo posto, è il primo di una lunga serie di partecipazioni di Little Tony a Sanremo. Partecipa per 10 volte a Sanremo e da ricordare soprattutto la partecipazione del 2008, quella che poi è l'ultima partecipazione di Little Tony a Sanremo insieme all'amico Bobby Solo. Il brano non finisce qui, si piazza al nono posto.

0: Non finisce qui questa canzone che canta Little Tony insieme a Bobby Solo. Adesso ci andiamo ad ascoltare un tratto dell'intervista, dell'incontro con Little Tony per ricordare questo grande artista.
1: E Little Tony, grandi successi, una carriera piena di successi, ma per lui ora che cos'è la musica?
2: La musica è quello che è sempre stato per me, la mia vita, cioè io provengo da una famiglia di musicisti. Nel mio gruppo suona sempre mio fratello Enrico, mentre l'altro Alberto fa il tecnico del suono e andiamo avanti per la nostra strada da più di 30 anni, quando è stato l'inizio a metà degli anni 50 con il rock and roll, le mie canzoni italiane, a quello che è la musica di oggi. La musica per noi è tutto, siamo una famiglia di musicisti.
1: Ecco, come... come mai questa musica degli anni 60 ancora oggi continua ad avere questo grande successo? Vedi queste trasmissioni attualmente con grande successo?
2: Ma principalmente perché noi siamo stati capostipiti, cioè dall'inizio del rock and roll, specialmente io e Celentano, abbiamo spianato un po' la strada a quella che è stata la musica ritmica e perciò come pionieri della melodia un po' arrabbiata, roccheggiante italiana, è chiaro che dopo sono venute delle altre musiche, delle altre cose, i cantautori, va tutto bene, però i pionieri di questa musica siamo stati io e Celentano, poi ci sono stati bravissimi cantanti negli anni 60 e bellissime canzoni indimenticabili. Mi sembra normale che quando una persona che ha qualche anno più dei 25, dei 30 anni ascolta una melodia del genere possa provare una sensazione, un'emozione, perché ricorda degli estati bellissime, delle vacanze, dei posti, delle persone, delle facce. Quando si ascolta una canzone vengono sempre in mente queste cose.
1: Come mai, come lo spieghi questo grande ritorno alla musica leggera italiana? Abbiamo abbandonato questa esterofilia da qualche anno a questa parte poi?
2: Ma no, non è che l'abbiamo abbandonata, è che l'abbiamo assorbita tutta quanta, cioè abbiamo visto tutti, abbiamo preso tutti, è venuto Michael Jackson, è venuta Madonna, è venuto Sting, Bruce Springsteen, è venuto David Bowie, sono venuti tutti quanti e naturalmente diamo importanza alla musica italiana perché ultimamente negli ultimi 15 anni la musica italiana è diventata molto importante anche a livello proprio di testi, perché secondo me la differenza che c'è tra la musica degli anni 60 e quella degli anni 80-90 è soltanto nei testi, cioè come musica è molto molto più orecchiabile, più bella e più interessante quella degli anni 60. Come testi invece ritengo che la musica degli anni 80, anni 90 sia all'avanguardia, cioè i testi per esempio di alcune canzoni di Vasco Rossi, di Baglioni, le stesse quelle di Zucchero, di Cocciante, sono delle poesie, non sono più dei testi, sono molto belli.
1: Ecco, tu come vedi il futuro dei giovani invece? Sanremo aiuta i giovani?
2: Il futuro dei giovani lo vedo drammatico, perché quando siamo usciti io e Celentano non c'era nulla, cioè, perciò potevano, se ci fossero stati altri 10 cantanti rock, altri 20 cantanti rock, sarebbero usciti tutti, ma oggi uscire per un giovane ha di fronte 15-20 cantautori che dominano il mercato discografico e fanno delle cose eccelse, addirittura spendono 1 miliardo per fare un LP, come fa a uscire un giovane? È un caso, difatti l'unico giovane che è uscito negli ultimi 15 anni è Rossi Ramazzotti.
1: Sanremo secondo te allora non aiuta i giovani?
2: No, non è che non aiuta Sanremo, Sanremo è un trampolino di lancio a livello internazionale molto importante, ma dovrebbero uscire dei giovani che dicono delle cose più forti a livello musicale, più interessanti a livello di testi, di quello che dicono, per fare dei paragoni con Vasco Rossi, con Cocciante, con Baglioni, con Dalla, con De Gregori, con tutti questi, e non è facile, te lo garantisco io che non è facile.
1: Nell'ambito della tua ampia discografia c'è una canzone a cui ti senti più legato, una canzone che poi nei tuoi concerti senti di più?
2: Beh, la canzone, diciamo, classica, più bella, che mi ha dato un certo tono negli anni 60 è stata Riderà, e poi quella più popolare, quella che ha venduto milioni e milioni di dischi, è Cuore Matto.
1: Ecco, come lo spieghi questo fatto che ancora nella nostra radio richiedano questa canzone, Riderà?
2: Come ti dicevo prima, perché per esempio nell'estate 66 Riderà è la canzone che ha dominato l'estate, cioè in qualsiasi parte ti giravi, o al jukebox, o alla radio, o alla televisione, o in una discoteca, qualcosa, tu ascoltavi e sentivi le note di Riderà, e perciò ci sarà tantissima gente che in quell'anno particolare si è innamorata, si è sposata, ha conosciuto qualcuno importante, e perciò prova una bella emozione riascoltando questa canzone.
1: I tuoi progetti nel futuro?
2: Sì, io farò sicuramente nel periodo invernale un nuovo album. Questo precedente si chiama Aspettami in America e non ho avuto modo di fare una buona promozione perché purtroppo oggi con la discografia vorrei spiegare a tutti i radioascoltatori che la discografia, come in tutte le cose, appartiene alle multinazionali. Chi sta fuori del giro delle multinazionali ha una distribuzione molto molto, diciamo, non proprio eccelsa. Una distribuzione, voi sapete benissimo che per distribuire un prodotto, che sia una saponetta, un disco o le caramelle, bisogna che vengano distribuite bene in tutto il territorio. Se questa distribuzione manca, è chiaro che il disco manca sul mercato, e anche qualcuno che lo va a chiedere la prima volta, la seconda volta non lo trova, se ne compra un altro.
1: Ecco,
2: ecco, diciamo che quanto riguarda problema discografico, ma adesso ho cambiato distribuzione e farò questo nuovo disco nel periodo invernale e mi auguro che vada meglio.
1: Ecco, legato a questo album, a questa tua ultima produzione, una tournée che sta ottenendo un grande successo?
2: Sì, io faccio sempre tantissime serate, specialmente il periodo estivo, da partire da maggio fino a ottobre, in tutte le località italiane. Facciamo di tutto, campi sportivi, piccoli stadi, teatri tenda, dancing, discoteche, feste popolari, perché mi considero un cantante popolare e mi sembra giusto che vado dove mi chiamano.
1: Ecco, i tuoi hobby che coltivi oltre alla musica, ti lascio poi ai tuoi impegni.
2: I miei hobby sono, tutti lo sanno, sono un grande appassionato di automobili da collezione, sono macchine che io trovo in giro per il mondo. E le porto in Italia, le restauro, le metto tutte a posto e sono un collezionista di automobili.
1: Ecco, cosa diciamo a tutti gli ascoltatori?
2: Ma un saluto affettuoso, riderà, riderete, rideranno i vostri cuori matti di felicità. Ciao.
1: Grazie.

Abbiamo dedicato i primi 30 minuti del nostro appuntamento al bar della radio al grande Little Tony, alla sua musica, e soprattutto abbiamo riascoltato l'intervista che ci aveva rilasciato. Little Tony scomparso il 27 maggio del 2013. E adesso entriamo nell'estate del 2026 con Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo e la loro Costiera Amalfitana.

Marco Mengoni e Valentina Mango ci hanno presentato la canzone Canto d'amore. Adesso parliamo di cinema e soprattutto dell'enorme successo del film di Christopher Nolan, Odissea. Odissea finora ha incassato 34 milioni di euro, ieri ha incassato 1.700.000 euro. Il film ha già superato Michael, che aveva incassato 26 milioni di euro, Il diavolo veste Prada numero 2 e Avatar Fuoco e Cenere. È vicino ai 40 milioni di Buen Cammino di Checco Zalone. E da mercoledì è in tutte le sale cinematografiche italiane il nuovo Spider-Man, Spider-Man Brand New Day, e vedremo come si comporterà questo film e quanto avrà incassato nel fine settimana rispetto a Odissea di Christopher Nolan.

0: Jonathan, quando inizia questa grande avventura con la musica?
1: Guarda, la mia, dici? Sì. Inizia giovane, diciamo, quando ero bambino, no? Cioè, praticamente è iniziata nel senso che non è mai iniziata, perché io non mi ricordo sinceramente quando è iniziata, visto che ho cominciato a
2: dire. E la radio?
1: 14 anni più o meno, avevo un fratello, io c'ho ancora un fratello che aveva un amico, che c'è ancora anche l'amico, che lavorava in una radio privata, e un giorno con mio fratello sono andato in questa radio a visitarla ed ero proprio un bambino e sono rimasto proprio affascinato da quel mondo lì, e quindi è diventata proprio una passione per me la vita proprio. Quindi insomma io non ho mai fatto altro nella mia vita, non sono neanche uno di quei artisti o cantanti che dicono ah, io ho fatto la gavetta, ho fatto questo, ho fatto quest'altro. Io ho cominciato con questo lavoro e sto tuttora facendo questo lavoro, quindi per me è stato tutto, insomma.
2: Dalla radio alla discoteca?
1: Dalla discoteca, poi dischi e poi tutto il resto, insomma. Comunque è tutto fatto con lo stesso spirito, quindi poi alla fine io non trovo neanche una gran differenza tra fare la radio e fare la discoteca o fare dischi, insomma, perché facendo tutto con lo stesso spirito e con lo stesso impegno, alla fine tutto è abbastanza simile e divertente.
2: Senti, se tu dovessi dare un consiglio musicale alla nostra radio, che consiglio musicale ci daresti? Che direzione musicale soprattutto?
1: Ah, io penso, non so, sai, io sono lavorando alla DJ, diciamo che per me l'ideale è un po' quello lì, cioè il fondere, fare del mettere un po' di tutto, naturalmente, cercando di selezionare, di mettere le cose più belle, ecco. Non mi piace chi passa tutto per radio, mi piace chi passa di tutto, però con un po' di selezione, perché una radio per me è un po' come, deve essere un punto di riferimento, giusto, per chi l'ascolta, e quindi come punto di riferimento deve darti quello che a te, quello che ti piace, quello che tu vuoi ascoltare. Quindi è giusto che ci siano radio, mi piace a me quello che sta succedendo oggi in Italia, ovvero che ci sono i network che fanno un certo tipo di musica e lo fanno ad un certo livello, e poi c'è un sottobosco di radio locali che però sono altrettanto utili per me e altrettanto buone, giusto? Cioè, penso che oggi radiofonicamente l'Italia stia andando verso una direzione buona, il fatto ecco che ecco, nascono molte radio che mettono solo musica italiana, le rende caratteristiche, radio che mettono solo rock le rende caratteristiche, radio che mettono solo successi. Mi piace quando una radio ha una personalità, naturalmente, quando dice ascolto quella radio perché mi riconosco in quel tipo di musica.
2: Bene, ora parliamo.
1: Anche se poi io ascolto tutto, perché ascolto tante radio, cioè pur lavorando in una radio, però io ascolto di tutto. E la musica mi piace tutta, insomma, ma è bello per questo, è bello anche poter girare e trovare diverse radio, ognuna ti offre qualcosa di diverso.
3: Volete la pista? Manfreda, volevo salutare il Tito, lui è il mio guru.
2: Ecco, tu ci vivi nelle discoteche, questo problema delle discoteche, tu come lo risolveresti?
1: Io risolvo il problema, le discoteche non hanno problemi, piene di gente sono, quindi non è un problema.
2: Questo
1: è
2: il problema dell'orario.
1: Dell'orario delle discoteche è un problema che non c'è neanche quello, il problema non c'è, il problema ce l'ha chi accusa le discoteche, il problema non ce l'ha le discoteche, il problema è un problema molto più profondo, il problema è in quelli che condannano la discoteca, in quelli che condannano i ragazzi, che da 100 generazioni continuano comodamente dalle loro poltrone a condannare i ragazzi, per cui io non lo vedo un problema per noi che andiamo in discoteca, anzi vedo un gran momento per le discoteche.
2: Ecco, legato a questo 30 dei giri c'è anche una tournée per giovanotti, sì. Sei soddisfatto?
1: Moltissimo, beh, penso che sia la cosa più bella.
2: Mica al vivo dopo diversi anni.
1: Sì, è la prima tournée vera con i musicisti e penso che sia forse l'esperienza più bella di quello che ho fatto fino adesso. Un'esperienza nella quale vivo, che sto vivendo con più emozione, con più felicità, proprio. L'esperienza più bella che ho fatto, posso dirlo chiaramente.
2: Senti, io vorrei
1: spero di poterne fare tante, perché è molto divertente. È molto anche emozionante ogni sera incontrare veramente un posto diverso, gente differente. A me personalmente mi arricchisce molto, insomma, e spero naturalmente che lo spettacolo piaccia anche alla gente.
2: Che pubblico viene a vedere il giovanotto?
1: Di tutto, proprio, di tutto. Guarda, è stata anche una sorpresa, perché io mi aspettavo magari solo un certo tipo di fascia d'età, invece Di tutto, avviene di tutto, dai ragazzini di 5 anni ai ragazzi di 35, ai genitori che accompagnano i ragazzini di 5 anni, a quelli di 20, 18, tutto, molto bello, è una festa proprio, è una gran festa, mi piace molto. E cerchiamo ogni sera di creare una magia, insomma.
2: Che rapporto hai con il tuo pubblico?
1: Bello, bello, semplice, tranquillo.
2: Ti piace essere fermato per strada, chiedere autografo?
1: Sì, io ho un rapporto proprio con lo stesso rapporto che ho veramente con i miei amici, cioè il rapporto semplice, il rapporto aperto, trasparente, io sono proprio tranquillo in quel senso, mi piace molto il rapporto con il pubblico.
2: Aiuta Sanremo i giovani?
1: I giovani sono la ricchezza di Sanremo, per me, sono l'unico motivo per il quale vale la pena guardare Sanremo, insomma, no? Alla fine i giovani da Sanremo sono nati tutti i più grandi miti della musica italiana di oggi, quindi, e di ieri anche, quindi ben vengano i giovani a Sanremo, anzi ne metterei di più.
2: Ce l'hai un sogno nel cassetto?
1: C'ho un armadio, io non c'ho un cassetto. sì, naturalmente sì, insomma, però si avverano sempre, quindi speriamo che continuino ad avverarsi, insomma, no? Poi più che sogni, non è che sono sogni irrealizzabili, sono dei traguardi, no? Che uno si propone di raggiungere, quindi quelli ci sono sempre, appena raggiungi uno tenersi presente subito un altro dietro, però tutto con molta serenità, tranquillità, a volte va bene, a volte no, quindi bisogna essere anche pronti a accettare il successo con la stessa faccia con la quale accetti l'insuccesso.
2: Il tuo successo, che è questa spontaneità, questa semplicità?
1: Non lo so, io non riesco a spiegarlo neanche io a volte, cioè, perché in realtà forse l'impegno, io mi impegno molto in quello che faccio, mi piace molto quello che faccio, quindi ci metto tutto me stesso, ci metto tutta la mia sincerità, tutta la mia onestà, quindi forse quello, penso che sia quello, insomma.
2: Bene, ci congediamo dalla pista, ti lasciamo la pizza.
1: Mangio la pizza.
2: Canzone ci congediamo da questa, intervista?
1: Beh, vi dedico Una tribù che balla, perché è un pezzo che fra l'altro quando lo facciamo dal vivo ha sempre un gran successo, e ve lo dedico con tutto il cuore.
2: Auguri.
1: Oh, auguri a voi, ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Attenzione.

0: Uè, ciao a tutti, come state ragazzi? Sono Giovanotti, volevo augurarvi tutte le cose più belle del mondo. Ciao, buon divertimento, ciao.
1: Ritorniamo nella diretta del nostro appuntamento al bar della radio. Ringraziamo Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti. Proseguiamo il cammino per gli ultimi minuti a nostra disposizione per questo programma al bar della radio. C'è la voce, quella di Ultimo e il suo acquario.

siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Io ringrazio i nostri radioascoltatori, vi do appuntamento alla prossima settimana e vi lascio negli altri programmi di Radio Galileo. E per quanto riguarda la musica, c'è la PFM e questo brano Suonare Suonare. Grazie dell'ascolto.

0: voglia di estate, buona cucina e serate tra amici? Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: Dove si balla?
0: 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazione e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Mercoledì 5 agosto, cena sociale e torneo di briscola. Dal 5 al 9 agosto, vieni alla 53esima festa dell'unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.
4: Hai visto le offerte alla Coop? È il momento giusto per una grigliata.
5: Sì, ho già preso il vino.
4: Allora io penso alla carne.
6: Alla Coop fino al 12 agosto, tutto per i tuoi barbecue. Grigliata mista di suino scontata del 25% a 6,99 euro al chilo. E solo per i soci, Grechetto Umbria IGT Vignabaldo 750 ml scontato del 25% a 2,99 euro. In tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Alvarez, alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta ad esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti. Lo ha dichiarato stamane il viceministro degli esteri russo Galuzin. Intanto è di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi russi registrati nelle ultime ore in diverse regioni dell'Ucraina. A Belgorod invece è uccisa una ragazzina di 13 anni in un attacco ucraino. Altri 6 morti in un raid di Kiev nella regione russa di Krasnodar sul Mar Nero. Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodina, quella a cui faceva capo il velivolo caduto il 1 agosto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto non è facile, il mezzo non aveva la scatola nera in quanto non espressamente prevista. Si sa però che il pilota aveva lanciato un allarme a terra poco prima dello schianto e un video diffuso sui social mostra il piccolo aereo perdere pezzi in volo. Tra le possibili cause anche le condizioni meteorologiche. Sembra che durante il volo il vento soffiasse a circa 40 km orari. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale, Scaroni, i giocatori Pulisic e Jimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Orne.
1: Dove si va? 53esima festa dell'unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazione e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Mercoledì 5 agosto, cena sociale e torneo di briscola. Dal 5 al 9 agosto vieni alla 53esima festa dell'unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo!

0: voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Bentrovati all'ascolto da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus riaccoglie Colomani, che vestirà la casacca numero 9. Il Paris Saint-Germain, incassati 38 milioni dei bianconeri, rompe gli indugi col Parma per Suzuki, nel mirino da settimane. L'offerta ufficiale è da 33 milioni. Se il Tottenham dovesse confermare l'apertura al prestito di Vicario, al rientro dalla tournée all'estero Spalletti potrebbe trovarsi un gran rinforzo per la porta. Si muove anche l'Inter. Per la fascia si torna all'assalto di Moussa Diaby. Il 27enne francese, oggi in Arabia Saudita, è un profilo da considerare perché la richiesta del club non è inarrivabile ed oscilla tra i 30 e i 35 milioni. In casa Milan, Gonzalo Ramos e Mario Chila sono stati due colpi da 90, ma ora, senza cessioni, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. L'obiettivo resta Mattias Soulé della Roma. In uscita, Ricci è nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Atalanta. Sembra invece saltata la trattativa che stava per portare Jasper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. Il club tedesco si sarebbe tirato indietro perché la società partenopea avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Hai visto le offerte alla Coop? È il momento giusto per una grigliata.
2: Sì, ho già preso il vino.
1: Allora io penso alla carne.
3: Alla Coop fino al 12 agosto, tutto per i tuoi barbecue. Grigliata mista di suino, scontata del 25% a 6,99 euro al chilo. E solo per i soci, Grechetto Umbria IGT Vignabaldo 750 ml, scontato del 25% a 2,99 euro. In tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: La musica è il cibo dell'anima. Corre-

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine col Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. Ucciso per errore da un marito geloso è quanto ipotizzano gli investigatori che indagano sull'incidente stradale avvenuto sabato sera nel Varesotto. Un uomo di 36 anni è stato travolto e ucciso su una strada di Somma Lombardo dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta in difficoltà. Alla guida dell'auto che lo ha investito l'ex marito della donna che, secondo le prime ricostruzioni, vedendolo accanto a lei, l'avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di Don Antonio Mazzi oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto il primo cittadino, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. Temperature roventi in 25 città italiane, dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo e giallo solo a Messina e Reggio Calabria. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022 scendendo a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico. Secondo i meteorologi, una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

tavole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: dormire.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

53esima festa dell'Unità a San Liberato di Narni dal 5 al 9 agosto. Politica, animazioni e spettacoli musicali in un luogo fresco ed accogliente. Tutte le sere dalle 19.30, apertura a stand gastronomico con specialità lepre e trippa. Lo stand rimarrà aperto anche in caso di pioggia. Mercoledì 5 agosto, cena sociale e torneo di briscola. Dal 5 al 9 agosto, vieni alla 53esima festa dell'Unità. A San Liberato di Narni, ti aspettiamo!

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Hai visto le offerte alla Coop? È il momento giusto per una grigliata.
2: Sì, ho già preso il vino.
1: Allora io penso alla carne.
3: Alla Coop fino al 12 agosto, tutto per i tuoi barbecue. Grigliata mista di suino, scontata del 25% a 6,99 euro al chilo. E solo per i soci, Grechetto Umbria IGT Vignabaldo 750 ml, scontato del 25% a 2,99 euro. In tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riunione di domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare ad una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Intanto prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi a fondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere. L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita dalla Repubblica Islamica. Intanto, secondo la stampa araba, gli Stati Uniti sarebbero stati pronti ad un compromesso sul controllo iraniano di Hormuz. L'Iran avrebbe respinto la proposta, continuando a rifiutarsi di aprire completamente lo stretto fino a quando non saranno cessate completamente le ostilità. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza: 19 persone sono state uccise, 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa con competenza sulla Cisgiordania in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato dalle recenti violenze contro i palestinesi. Torna alta la tensione a Taranto. Oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, Wilme e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono al governo garanzie immediate per l'occupazione, la continuità e un piano credibile per la transizione industriale. Domani il primo dei 4 incontri al Ministero delle imprese Made in Italy riservato ai sindacati. A partire da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno dunque essere muniti di CIE, passaporto, di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Trentaseiesima Sagra degli Gnocchi a Guardea, dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

0: voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Hai visto le offerte alla Coop? È il momento giusto per una grigliata.
4: Sì, ho già preso il vino.
3: Allora io penso alla carne.
5: Alla Coop fino al 12 agosto, tutto per i tuoi barbecue. Grigliata mista di suino, scontata del 25% a 6,99 euro al chilo. E solo per i soci, Grechetto Umbria IGT Vignabaldo 750 ml, scontato del 25% a 2,99 euro. In tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta, oggi l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi, alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27, chiesta da Italia e Danimarca. Sentiamo Marco Mancini.
7: I rapporti tra Spagna e Italia a livello di governo sono ormai ai minimi termini. A rinfocolare lo scontro oggi ci ha pensato il ministro degli esteri di Madrid, Albares. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere l'affondo del capo della diplomazia spagnola dopo che Palazzo Chigi aveva a sua volta attaccato la Spagna dopo la crisi dei migranti a Ceuta, arrivando fino alla sospensione dell'accordo di Schengen. Il tutto alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, riunione online chiesta ed ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani sul modello di quelli in Albania. Una proposta questa che ha visto nelle ultime ore anche l'approvazione del governo austriaco.
6: Oggi a Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala e Don Luigi Ciotti. Sentiamo le loro parole.
8: Lui era un vero educatore e sapeva fare questo mestiere, no? A volte era sopra le righe, a volte sembrava che pensasse un po' alle cose sue, quasi assente, ma in realtà era sempre uno che andava all'obiettivo. Vorrei un attimo sentire anche le persone che gli sono state vicine per capire come andrà avanti la sua missione di Exodus, che ormai svolge un ruolo importantissimo.
9: È stata la testimonianza cristiana che lui ha portato, evangelica, ma anche la responsabilità civile. perché tre parole sono fondamentali nel Vangelo, che sono speranza, giustizia e accoglienza. E lui ha testimoniato questo.
6: Ucciso per aver aiutato una sconosciuta in difficoltà, sarebbe morto così Federico Benco, 36 anni, figlio dell'ex sindaco di Samarate. Sabato notte, notando una donna che si era persa su una strada buia di Somma Lombarda, accostato con la sua moto sul ciglio della strada, ma l'ex marito di lei, vedendoli insieme e pensando che fosse il suo nuovo compagno, lo avrebbe investito con la sua auto, uccidendolo. L'uomo, un 43enne, conosciuto dalle forze dell'ordine per reati contro la persona e stalking nei confronti dell'ex compagna, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Caldo record in Italia, 25 città da bollino rosso su 27 monitorate, in emergenza e reparti di pronto soccorso. Una breve tregua è prevista nel weekend. Il servizio di Nicola Compagnone.
10: Picchi superiori a 40 gradi e notti tropicali. L'Italia non sembra riuscire a liberarsi da questa nuova ondata di grande caldo che da giorni sta interessando l'intero stivale. Per la giornata di oggi, per quella di domani e di mercoledì 5 agosto, il Ministero della Salute ha assegnato il bollino rosso, vale a dire il massimo livello di allerta per ben 25 città su 27 monitorate. Tra queste Bolzano, Firenze, Roma, Torino, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Catania, Genova, Palermo e Bari. Stracolmi reparti di pronto soccorso, i medici parlano di incrementi medi del 15% a causa dell'AFA. I più numerosi a ricorrere al servizio ospedaliero, fa notare Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza e Urgenza, i malati cronici, specie sia anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Una breve tregua è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature che rimarranno comunque su valori elevati.
6: Sport, splende l'azzurra agli europei di nuoto in corso a Parigi dalle imprese di Chiara Pellacani, la regina dei tuffi, al poker di medaglie calato da Filippo Pelati nel sincronizzato. Sul podio anche le azzurre della Team Free dell'Artistico e salgono ad 8 i podi italiani nella rassegna continentale. Gianni Di Gaetano.
11: C'era una volta una regina e un re. D'altra parte, non poteva non nascere una favola nella suggestiva cornice della Ville Lumière, ancor più bella perché ha forti tinte azzurre. Nemmeno il tempo di lustrarsi gli occhi al cospetto della doppia impresa d'oro firmata in poche ore da Chiara Pellacani. A Parigi si prende la ribalta Filippo Pelati, 19enne, da Ferrara, che nella sua ultima apparizione alla rassegna continentale si mette al collo l'argento nel solo libero, quarta medaglia in terra di Francia in 4 gare nel sincronizzato, decima personale agli europei seppur nessuna d'oro. Stavolta è stato preceduto dal britannico Tomlin. Chi lo stuzzica, sul giudizio dei giudici, rimane deluso.
12: Non sono io assolutamente la persona più adatta per giudicare ciò. Bisogna assolutamente rispettarli, prenderne atto e semplicemente continuare a migliorarsi.
11: Nella prova femminile, quarta Enrica Piccoli. Brave le azzurre del Team Free dell'Artistico che centrano il bronzo. Nel medagliere l'Italia vanta 8 podi, 3 ori, 3 argenti, 2 bronzi. Stasera si assegnano i titoli nel trampolino 3 metri sincro maschile e nella piattaforma donne da 10 metri.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Tu sei bella anche se non ridi, sai cadere quasi sempre in piedi,

e vorrei contare i tuoi capelli fino all'ultimo senza sbagliare.

che c'è. Oh yeah.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.

al ghiaccio, il guanto del potere, un cuore che vigliacco e non sa volere bene. Prende le vite con un braccio, le tiene chiuse al buio, coperte da catene.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

giorno che Neil sbarcò sulla luna. Tutti dissero che era un giorno speciale, dallo spazio in diretta le immagini, ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così natura.

sorrideva Scheherazade e i suoi denti come fili di perle, come chicchi di grandine, come fiori. Scintillavano al sole per la grandezza di Allah. Dalla sua bocca le più belle fiabe trovavano vita per il re. Cominciò così la bella a raccontare di Ali Baba.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

venite pure avanti voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infiro la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

avanti, poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico ammaestrato non vi fa paura.

avanti, nuovi protagonisti politici rampanti, venite portaborsa, ruffiani, mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte, coraggio liberisti, buttate due

Venite gente vuota, facciamola finita. Voi preti che vendete a tutti un'altra vita. Siete come vi dite, un Dio dell'infinito. Guardatevi nel cuore, l'avete già tradito.

guardie e i nemici, col naso e con la spada. Ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere

piacere. Bambola, sono pazzo di te.

difetto, chi lo sa? Tu l'energia e il coraggio, io la stessa scuola, figlio mio, nessun segreto fra di noi.

0: facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volo, tutta sola verso un cielo nero, nero si in cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Allora vi presento uno per uno i miei amici e i vostri amici che ci accompagneranno stasera con la loro musica. E sono Derek Wilson alla batteria, Marco Vannozzi al basso, Renato Bartolini prima chitarra, Mario Schivirò seconda chitarra, Marco Valentini sax, Sandro Sottofanti prima tastiera, Maurizio Forioso seconda tastiera, e credo di non essere dimenticato nessuno. Sì, c'è una terza chitarra di Claudio Prosperini. Allora qui comincia la festa.

farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo. Se fosse morte andarei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui. Similemente faria da mia madre, se fosse cieco come sono

0: si fosse fuoco arderei il mondo, si fosse vento lo tempesterei, si fosse acqua io l'annegherei, si fosse Dio manderelle in profondo.
1: Radio Galileo, una radio, tante città.